da mezzanotte alle 4. Mini weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

got it. Got it.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Richiude il flight case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
1: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: Listen.
1: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Redox.
2: Ritmo 80.
1: Sound Selector Paki Mele.

la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia, determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparsi. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiata e di caldo anomalo. Qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trabi Meteo.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Marco, no, che non passa mai l'aspirapolvere.
1: E lui che aspira, secondo me.
0: No, no, ma prendiamo le due denunce. No, ma intanto, prendiamo le due denunce. Amici di Ritmo 80, benvenuti. Sì. Vi vogliamo ricordare il nostro numero di telefono? L'ho imparato a memoria. Vai, dammi il foglio. 388-657-6123. È
1: bravissimo.
0: Facile. Adesso, non lo buttare via, non lo buttare via, non lo buttare via, che mi serve domani.

0: Oggi appuntamento speciale.
1: Signore e signore,
0: sì?
1: Sta per andare in onda.
0: Cosa?
1: Un nuovo programma.
0: Mamma mia, che tristezza.
2: Cos'è, il funerale?
1: Lo so, non c'è niente da ridere, ma noi ridiamo.
2: Allora, questa è la, ve lo dico subito, il funerale della radiofonia.
0: Un appuntamento che passerà alla storia.
2: Barzellette dei bambini.
0: No.
2: Non solo.
0: Barzellette degli ascoltatori.
2: Degli ascoltatori, meglio, peggio, cioè.
0: Guarda,
2: meglio
0: noi...
2: i bambini.
3: Buongiorno gente.
0: Ciao.
3: Chiara da Brescia.
0: Ciao Chiara.
3: Sai cosa dice un pachiderma davanti a un distributore di Coca-Cola?
0: Pachiderma?
3: Elefante.
0: Hai capito? Cioè, nel senso, davanti al distributore di Coca-Cola.
2: Ma c'è la Coca-Cola Zero?
0: Non lo so, questo
2: ma
0: non lo so.
2: L'elefante non parla.
0: L'elefante non parla.
2: Poi davanti a un distributore.
0: C'è le Coca-Cola, prende le Coca-Cola.
2: E come fa a prendere e mettere i soldini dentro? No, io no.
4: L'ignoranza.
2: No, l'ignoranza proprio.
5: Good morning, Forever Young.

0: nello spazio in cui elargiamo i due segni fortunati di oggi, o meglio Marchino fa questo lavoro, è un lavoro difficile, il giorno prima, per il giorno dopo, lui cosa... una parte, qualche problema suo personale che devi risolvere. Cosa hai fatto ieri per trovare qui? Buongiorno di
1: buongiorno,
0: nuovo,
1: ho contato, amici, salve, questo è l'oroscopo, ho contato i pois rossi della pimpa.
0: Quanti sono?
1: Quanti sono? Dipende.
0: Ah, dipende se si gira, se muove. Se muove. Poi, comunque, non è che li hai ricontati due volte.
1: Io non ho rossi la pimpa. Sì. Pois rossi o sono bianchi?
0: Oh, no, non so,
1: la pimpa.
0: Allora, cerchiamo, aspetta, cerchiamo. Perché ieri mi sa che eri sotto effetto di qualcosa.
1: La pimpa.
0: Ecco, la pimpa. Ecco, no.
1: Vabbè, poi i pois rossi, vabbè.
0: Poi un cane bianco con i pois rossi.
1: Col morbillo. Allora, ho letto i pois rossi della pimpa. Dipende, perché c'è anche... quella che ha sulla testa, no?
0: Sì.
1: Che potrebbe... è un pua o la testa rossa?
0: La testa rossa, beh.
1: Io non lo so.
2: Dai, vamos!
0: Non perdiamo tempo.
1: Comunque, Vergine, devi cercare di recuperare. Devi cercare di recuperare ottimismo.
0: Oh.
1: Cari amici della Vergine, dovete cercare di recuperare ottimismo.
0: Tipo, come si può fare?
1: Non lo so, però dovete recuperare anche la macchina al deposito in garage perché era in divieto di sosta.
0: Ecco già.
1: Ottimismo,
0: mi raccomando. Secondo segno fortunato di oggi.
1: Armadio.
0: Adesso mi vuoi dire che ci sono i nati sotto il... quanti armadi sono così? I nati sotto il segno dell'armadio.
1: Se oggi vi diranno che non c'è posto dentro di voi, fregatevene, basta spostare meglio i pullover invernali. E questa era l'ultimo segno di
0: fortunato di oggi.
1: L'appuntamento con l'oroscopo torna domani.
0: E se vi state chiedendo cosa dobbiamo fare,
2: dai, vamos! Good morning, forever young.

0: Mi è arrivata una mail.
1: Allora, scusate un attimo, devo parlare un attimo col mio collega.
2: Fuori onda.
1: Quando arrivano le mail, ho bisogno che le condividi anche con me. Cioè, mi dici il contenuto, cioè, perché Marco, c'è anche lavoro.
0: Per Marco.
1: Per Marco, io. Ma siamo due Marco.
3: Ah,
1: Marco,
3: vabbè, Corona, Marco. Sei Corona, no, te, quando scrivono le mail per Corona e te la giro. Questa era per Marco. Salve, se ti offro un lavoro, sono 5.000 euro per fare uno spot. E io, tu ci sono.
1: Scusa, ma almeno
3: era per Marco.
1: Ho capito, Marco Corona. Vabbè, comunque, cosa ti ha fatto fare? Uno spot. Devi fare
3: uno spot. Devo fare uno spot.
1: Allora,
3: mano,
1: secondo me non hanno capito. Allora, scusa un attimo. Questa è la voce di Marco Corona.
3: Questa no. Vabbè, cioè.
1: No, per far capire che se mandate le mail, decidete prima qual è il tono che volete usare per il vostro spot.
3: O questo. Cioè, per io, vabbè, Corona, credevo per Marco, l'ho presa io. T'ho rubato un lavoro, dici non lo so, però sentiamo, è uno spot. Io
1: era un mese per la mia famiglia.
3: Lo registro, preparava la voce.
1: Registriamo lo spot in onda adesso. Vai, prego. Per chi è?
3: Per una nuova televisione digitale.
1: Ok, vai.
3: Vado, registro,
1: Vai.
3: Prova. È nata finalmente la TV che vi permetterà di conoscere posti segreti nei luoghi più spettacolari della Terra. Un viaggio attraverso le abitudini degli uomini del mondo. Un viaggio per conoscere anche le abitudini alimentari dei popoli. Uno sguardo profondo nei meandri più segreti. Nasce Vater TV, una televisione di
4: Good morning, Forever Young.

0: Don't You Want Me, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per il funerale di Re Harald. A riferirlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta al Maradona nel cammino del Napoli in Champions League, partono per i superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa, e da Alessandro Cisi l'ingrazio della squadra.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: farlo serio, Corona.
1: Devo farlo serio? Sì. Anche perché è una delle novità che tanti attendono in questo momento. Sì, perché magari la radio sveglia si accende. Oppure siete in macchina, avete la possibilità di appoggiarvi un attimo. Cosa dici? In macchina va bene? No, non va bene.
2: No, no.
1: Per quelli che guidano neanche.
2: Fatto?
1: No, ne stavo dicendo molto velocemente che i prossimi minuti sono con il lentazzo, perché ha la possibilità di rigirarsi dall'altra parte del letto. Perché arriva cosa?
2: Dio mio, che sonno.

0: Come sentite dal sottofondo la prova del cuoco, in un certo senso potete intuire che siamo entrati in cucina di casa Marchini.
1: Sì, ma solo per parlare di prodotti.
2: Ah,
1: di prodotti.
2: Tutto a posto!
1: Ci sono in, in America delle persone che 10 anni che lavorano a una innovazione.
0: Oh, quale? Quale innovazione?
1: L'etichetta che ti dice quando il prodotto è scaduto.
0: Oh, ma non c'è già, scusa, l'etichetta che ti scrive?
1: Ce devi leggere.
0: Ah,
1: prodotto ti cambia colore. Cioè, allora, fu preso 10 anni, attenzione.
0: Dieci anni
1: forse arriverà. Allora funziona così: tu vai, cammini per lo scaffale, scegli uno scaffale qualunque.
0: Vabbè, andiamo per esempio della scadenza, gli yogurt.
1: Lo yogurt, tu vai, sto
0: latte.
1: Latte. C'è uno, scegli, dai, tu.
0: Latte,
1: ok. Andiamo nel latte, passiamo nel latte, prendiamo il latte.
0: Sì. In base alla colorazione.
1: Allora, innanzitutto. Allora, io cioè sono daltonico alla fine. Cioè, tu quindi devi girare.
0: Scusi, di che colore è quel latte?
1: Guardi il latte.
0: Sì.
1: E poi vedi, magari se è rosso e sta per scadere.
0: Sì.
1: Non lo so bene i colori. Però. La pugnetta è se è rosa, e se si sta avvicinando. È un po' adesso quelli che hanno la piscina lo sanno. Quando tu misuri il pH della piscina, vai a controllare, non è mai netto, non è mai un rosso forte.
0: Deciso.
1: Non è mai netto, deciso. Non si capisce mai. Sei sempre lì che vai. Poi come dipende come te lo guardi.
0: Sì.
1: Lo guardi contro luce, è un rosso forte, lo guardi con la luce. Quindi, insomma, arrivano. Ma io, a parte questo, mi immagino. A parte il fatto che sarebbe anche ora, perché le date di scadenza le scrivono sempre più piccole.
0: E poi non c'è scritto in questo momento.
1: Cosa? Sempre più piccolissime, stampate sopra altre cose.
0: Perché vuol dire da consumare entro, preferibilmente cambia di molto.
1: Esatto.
0: Cioè, preferibilmente vuol dire che ancora qualche giorno.
1: Ancora non muore.
0: Una settimana non muore. Ma entro.
1: Cioè,
0: a me fa paura quel entro.
1: Entro.
0: Perché io sono il 17, c'è scritto entro il 17.
1: Cosa mezzanotte un minuto.
0: Cosa faccio? Non lo bevo sto cazzo di latte, no? Capito?
1: Va bene. E soprattutto molte volte mettono la scritta fuori all'esterno, no? Devi girare tutta questa confezione sotto l'ingrandimento. E quindi già gli anziani come me fanno fatica. Ma immaginatevi la signora che prende il latte, che guarda l'etichetta che sta cambiando colore e non sa se si ricordava se era rosso, se era bianco.
0: Esatto.
1: Mi scusi! Che colore è? Adesso non ci sarà più quello che dice mi prende quello.
0: No,
1: esatto,
0: bravo,
1: che colore?
0: Esatto.
1: Questa è la novità.
0: Questa è la novità, certo.
1: Andate a fare il voi e le vostre novità.
0: Cioè io quando vedo il latte che è verde non lo prendo, cioè capito? Cioè, non c'è bisogno di mettere sta cazzo.
1: E poi secondo me ogni.
0: Se vedo il latte rosso lo prendo secondo te.
1: No. Ma poi ma scusi un attimo, penso poi ogni ditta c'ha la sua di colore, capito?
0: Oh,
1: che bello, non vedo l'ora. Purtroppo, cioè te sarei già morto, te lo racconterò sulla tomba.
0: Oddio!
1: No, tutta la roba scaduta che mangi.
3: Good morning, Forever Young!
4: Con Marco Corona e Marchino!

Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro.

0: Bentornati su Ritmo 80 e se anche voi dite
1: io senza i marchini non so stare,
0: aspettateci un attimo che torniamo, intanto invece parte la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Giovedì 10 settembre 2026. Mancano 112 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Candida.
2: Quante volte ti ho detto che spacciare è un reato? Quante volte ti ho detto che la prostituzione è illegale? Quante volte ti ho detto che uccidere è un crimine? Cazzo nonna, ascoltami una buona volta!

0: Cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Menecali. Appartiene al gruppo di quei cognomi formati da nomi. In questo caso si tratta della cognominizzazione diffusa in tutta Italia delle abbreviazioni di Menico e Minico, diminutivi o vezzeggiativi del nome personale Domenico, con significato di nato di domenica.
2: Piangola Donato, sono le 6.
3: Ed è pure domenica, lasciaci dormire.
4: Ma che volete dormire? Tappe, siete tappe, che andate sotto terra, chi domino piglia pesci, care.
0: Le frasi del cinema.
5: Adriana!
6: Rocky!
5: Adriana! Adriana!
6: Rocky, ti amo!
5: Ti amo!
6: Ti amo, ti amo, ti amo!

0: invece il saggio, chissà com'è non avere mai dubbi.
1: Ma rimango con questo dubbio, dormirò.
2: Ritmo 80 presenta
3: Good Morning Forever Young
2: con Marco Corona e Marchino.

0: eccoci qua, come sentite dal sottofondo, il resto del Marchino.
1: Allora, parliamo di dottori.
0: Dottori?
1: I dottori, quelli di famiglia.
0: Certo, i medici di famiglia.
1: I medici di famiglia. Allora, tu come ti comporti con il tuo dottore?
0: Cioè, beh, quando hai qualche problema, ti vai, guardi gli orari, ti metti in fila e
1: normale,
0: aspetti.
1: Come sì. Ma il 67% dei dottori adesso usa WhatsApp.
0: Oh.
1: WhatsApp, quindi praticamente...
0: Hai un problema?
1: Hai un problema?
0: Mi si è alzata la temperatura, ma mi sa che ho la febbre.
1: Messaggi del dottore.
0: E cosa gli scrivi?
1: No, allora, ciao dottore, guarda, dottore. Allora,
0: vai, facciamo un passo indietro, dai.
1: Intanto WhatsApp.
0: Sì.
1: Io mi immagino sto dottore. Per me è una cazzata questa del dottore, che cioè non è una cosa da fare.
0: Perché?
1: Perché io mi immagino il dottore, tipo tutto il giorno. Allora, innanzitutto c'è gente che gli manda le foto, i video. Guarda, dottore, c'ho un male qua, fa il video. Cosa sarà? Poi magari tutto nero, capito? E il dottore dice: venga in ambulatorio, ci guardiamo meglio.
0: E
1: non posso perché c'è il gran premio alla televisione. Però guarda il dottore col video, gli fa il video.
0: Penso se gli arriva in pausa pranzo, che sta mangiando lì.
1: Oppure che gli fa male qua.
0: Allora, sì,
1: ecco, le signore. Dottore, c'ho un prurito lì, le mando una foto. No.
0: Signore, dipende dall'età. Prima,
1: signore,
0: che quanti anni ha?
1: 65,
0: no signore.
1: Venga in ambulatorio.
0: Se la mando una ventenne?
1: Dottore, c'ho un prurito lì, le mando una foto. Sei. Manda.
0: Più di una foto, perché devo vedere bene.
1: Ma gli audio, gli audio delle dottore, delle vecchine.
0: Delle vecchine.
1: Ok. Sì. Dottore! E parte l'audio.
0: Sì.
1: E lui non lo blocca, rifà. Come funziona qui? Sì. Dottore! Mi sente? Perché non risponde? Dottore! La nipote, devi lasciare.
0: Devi lasciare.
1: Va bene, lascia.
0: È staccato.
1: Poi, ma allora stengo. Dottore! Insomma, 14.000 messaggi con dottore.
0: Per chiedere, volevo chiedere se oggi c'è.
1: Esatto, è basta. Good morning, fam.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ragazzi, noi finiamo qui la nostra seconda ora, torniamo tra pochissimo qua su Ritmo 80 con Good Morning Forever Young dei Marchini.
1: L'unica cosa è che non devi leggere, fai l'interpreta.
0: Ah, devo, sì, ma inglese.
1: Inglese, esatto. A tra poco.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia, un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald, a rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, a Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: no, serve una soluzione complessiva del conflitto. Una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani. Ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
0: Inizia con una sconfitta al Maradona il cammino del Napoli in Champions League. Partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata la finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
0: La tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce. Si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: realtà intorno a noi.
1: Cioè questa, allora ti spiego la scena. Lei tutta bella ghindata guarda dritto l'orizzonte e non si è accorta che ha pestato una cagata, cioè,
2: comunque capita
1: di
2: e
1: pestarla.
2: Chiudo dicendo sì? Che molte volte è meglio pestare una merda che incontrarla.
1: Ma filosofia di Marchino, applausi.
3: Good morning, Forever Young,
1: con Marco Corona e Mar-

0: che arriva.
1: Ciao Marchini.
2: Ciao Franci.
1: Anche oggi ci rallegriamo con la frase motivazionale.
0: Speriamo. Le altre volte no.
1: La felicità è una sensazione effimera che dura poco e lascia un vuoto dentro.
0: Davvero?
1: Meglio la sofferenza.
0: Ecco.
1: Che ciao bello. Marchini.
2: Bello, che belle frasi. Qualche campana morto anche, grazie. Alla prossima, Franci.
1: Ciao Marchini.
2: Ciao.
0: Ma vaffanculo.
2: Mi tocco però. Vai.
0: Anch'io.
3: Good morning, Forever Young.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su...

0: Ecco, cosa
1: volevo
0: c'è?
1: Fare una barzelletta io.
0: Anche tu?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché volevo salutare tutti quelli che in questo momento lavorano al comune.
0: E quindi?
1: Il comune, qualsiasi comune. Vi racconto questa barza.
0: Aspetta un attimo, ci vuole anche il sottofondo.
1: Va bene, non ti mente così.
0: Vai,
1: allora. Comune.
0: Sì.
1: Comune di una qualsiasi città, uffici comunali.
0: Sì.
1: Siamo il pomeriggio.
0: Ok.
1: Arriva uno.
0: Ok.
1: E vede che è chiuso.
0: Sì.
1: Vabbè. Si guarda un po' in giro, passa un'altra persona e gli chiede:
0: sì.
1: Mi scusi, ma il comune oggi pomeriggio non lavorano? E il tipo gli risponde: guardi, il pomeriggio è chiuso,
0: sì.
1: È la mattina che non lavorano.
2: Good morning, Forever Young,
3: con Marco Corona e Marchino.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: devo salutare.
1: Ma come si fa? Di solito, cioè, noi l'abbiamo fatto tante volte, però volevo cambiare, non sempre la solita modalità. Ciao, domani.
2: Come potremmo fare?
1: Chiediamo aiuto? C'è qualcuno che può dirlo?
2: La Franci!
3: Ciao Marchini!
1: Ecco, ciao! Noi ci ritroviamo domani, come al solito, a partire dalle 6 su Ritmo 80. Good morning, Forever Young!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: E com'è andata oggi?
4: È andata così così.
1: Insomma, ci sei.
4: È andata così così.
1: Bene, ciao, a domani! Good morning, good morning.
5: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80 dal 1980.

0: Stato Belize Sam, Imagination e Terence Trent D'Arby, Wishing Well.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80.
3: Sempre in forma.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Il mese di settembre del 1998, con le sue canzoni, quello che passeremo ai raggi X della nostra Rit Parade, proponendovi ovviamente le canzoni più forti proprio di quel periodo. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, quindi cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra speciale Rit Parade, occupata quest'oggi da Gigi D'Agostino e la sua meravigliosa

altro di quei motivi dal ritornello piuttosto scontato, ma che proprio in quel periodo vissero un momento di grande felicità. Erano gli Extreme con The Love Song al numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di settembre del 1998. Ma attenzione, perché il vertice della nostra classifica è occupata davvero da un pezzo fantastico. Loro sono gli Stardust e il motivo che occupa la posizione numero 1 della nostra Hit Parade è quello che si intitola Music Sounds Better With You.

0: Ma che canzone meravigliosa! Era Music Sounds Better With You per gli Stardust al vertice della Hit Parade del mese di settembre del 1998. Anche per quest'oggi i giochi sono fatti, noi torneremo ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per proporvi ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Lime, Unexpected Lovers. Dal 1984, The Psychedelic Furs, Heaven. Dal 1985, George Michael, I Want Your Sex.

0: Silence, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo e il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Kashmir e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei 100 dollari al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Masterchef 90.
7: La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
8: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
7: E nel weekend alle 20
8: in versione extended full show.
2: Masterchef

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresce, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 10 settembre 2026. Mancano 112 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Candida.
6: Quante volte ti ho detto che spacciare è un reato? Quante volte ti ho detto che la prostituzione è illegale? Quante volte ti ho detto che uccidere è un crimine? Cazzo, nonna, ascoltami una buona volta!

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Menecali. Appartiene al gruppo di quei cognomi formati da nomi. In questo caso si tratta della cognominizzazione diffusa in tutta Italia delle abbreviazioni di Menico e Minico, diminutivi o vezzeggiativi del nome personale Domenico, con significato di nato di domenica.
2: E piandola, Donato, sono le 6.
3: Ed è pure domenica, lasciaci dormire.
4: Ma che volete dormire? Tappe, siete tappe, che andate sotto terra, chi domino piglia pesci, car.
0: Le frasi del cinema.
5: Adriana!
6: Rocky!
5: Adriana! Adriana!
6: Rocky, ti amo!
5: Ti amo!
6: Ti amo, ti amo, ti amo!

0: dice il saggio.
1: Chissà com'è non avere mai dubbi.
2: Ma rimango con sto dubbio, dormirò?
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Un tizio entra in un ristorante, si siede, arriva subito la cameriera e lui fa così col menù in mano. Allora guardi, prendo una carbonara e da bere una bella peruna. E alla cameriera fa: signore, mi scusi, ma questo è un ristorante cinese. E fa: ah no, mi scusi lei, allora prendo una carbonara e una peruna.
6: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non c'è.

0: Nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1984 Talk Talk, It's My Life. Dal 1984, Alphaville, Sounds Like a Melody. Dal 1984.

nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: Ah, c'è Skoda!
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
0: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer!

0: massimo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Salve amici del sole e della gioia di vivere. Come se fosse un traduttore, capito, di Google, che traduce in maniera così. No, non posso dire quella parola, altrimenti si attiva il coso vocale, l'assistente vocale. No, anche no. Ciao, sono Marco Recco e vi accompagno nelle playlist estive di 80 gradi. La musica che vi fa sentire come se foste in vacanza.

0: Sento questa come una di quelle canzoni da estate. È decisamente così. Con questa si conclude la nostra tracklist fatta di canzoni estive. Grazie da Marco Greco. Ci risentiamo, ciao belli in giro. Ci becchiamo, ciao .
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Kissing the Pink, Never Too Late to Love You. Dal 1988, Aerosmith, Ragged

0: dal 1982. Billy Idol, Hot in the City. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12 in punto.

0: McCartney e Michael Jackson, 666 e Joy Salinas, Rocking Romance. Yeah.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

che è pronto a mixare anche questa volta col suo guanto LED un sacco di belle musica. Cominciamo subito con il Run DMC and the place to be, cause we are the crush movie. Non la ricanto tutta per l'ennesima volta, tranquilli, con It's Like That, It's Like That, dal 97, Run DMC, yeah.

0: erano i Run DMC con il Flag Death del 97, subito dopo Regina, che mi si è un po' inchiattata però Regina ultimamente, l'ho vista in un party a Milano, nella Fashion Week, mi si è un po' inchiattata, con una bellissima voce in ogni caso, Regina con Killing Me Softly dal 96, With the Song, che poi è stata quella che ha avuto il permesso ufficialmente di rifarla rispetto alla versione comunque rifatta in chiave R&B dai Fugees, hai capito?
1: Non
2: è
1: dance,
2: non ricanti, la vabbè, però fa figo che uno lo dica. Però l'etichetta di Fugees avrà detto.
1: Ma che cazzo?
2: Vabbè, però è bello, fa scena. Tieni conto quanto sono finto.

0: è andata anche questa bella puntata. Abbiamo ascoltato per chiudere Billy Ray Martin con Your Loving Arms dal 95, per cominciare quindi abbiamo chiuso come i fighi e abbiamo cominciato belli pesi. It's Like That Run DMC dal 97, subito dopo Regina con Killing Me Softly. Minchia, è venuto un pochino sicuro, non so perché. Uccidimi dolcemente, va. Dal 96, poi dopo Billy Ray Martin per chiudere. E quindi grazie a tutti da Cecco, l'appuntamento è per la prossima. Grazie a Dennis Jack,
1: Master Check 90. Master Check con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1980, Spargo, One Night Affair. So one night affair.

0: ogni nota e lascia che sia a Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13 e 1

0: Nato Steve Allen, Letter from My Heart e Rondò Veneziano, La Serenissima.
1: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in dub a Roma e Latina.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Un altro pomeriggio da passare insieme, onestamente non so che ora sia perché ho deciso di non guardare più l'orologio. Sicuramente sarà qualcosa dopo le 14, poi alla fine cosa ci interessa. L'importante è iniziare con l'appuntamento di oggi con i Ballatissimi. Io sono Sabino Pastore, buon pomeriggio. Di fronte a me c'è sempre Davide Ferrarini, non possiamo farne a meno, ed è pronto per suonare il primo, che è di Stefano Noferini, si chiama

Per la serie ci sono dei dischi che ti fanno sorridere mentre li balli, questo di M&S che si chiama Soul Soul Nugget, If You Wanna tra parentesi, è uno di quelli perché praticamente quando si ballava tu lo notavi dalla console che la gente sorrideva davvero e si divertiva. E questa è sempre cosa buona, come cosa buona quello che sta arrivando è di Salomé de Bahia, si chiama Otro Lugar.

Push It, Let's Push It, Push Phil Non. Si chiamano Nightcrawlers, hanno fatto questo meraviglioso disco qualche anno fa e noi l'abbiamo rimandato con piacere qui su Ritmo 80, che è la radio di quelli che sono e si sentono forever young. Ora Coimbra, bellissimo, sapete che è una cover, ma

parte per tutto il disco e quindi è riconoscibilissimo, di My Forbidden Lovers di Chic, disco meraviglioso che se non conoscete vi consiglio di acquistare o di ascoltare da un servizio online, quello che vi pare, però ascoltatelo perché è davvero bellissimo. Alcazar, Sexual Guarantee.

Dai, cantichiamolo insieme. La la la la la la la la la la, versi immortali di Gala. Questa era Everyone Is Inside, erano gli anni 90, tutti quanti ballavamo col sorriso sulle labbra e ballavamo i dischi di Gala e non solo. Per esempio, ma qui eravamo già alla fine degli anni 90, se non già svoltati nel 2000, ballavamo questo disco di Paradiso, si chiama Ballavamo

che sono davvero contento perché sono arrivati i marchietti delle casse, perché si erano rotti, no? Nel senso che se erano venuti via e era brutto il senza se la cassa con la tela, senza il marchietto. Adesso ce li ho qua, non vi dico da dove mi sono arrivati, ma dall'estremo oriente può essere un'indicazione magari, no? Non dico il marchio ovviamente, la marca, perché altrimenti sarebbe strano. Klingandi, River, Start the Game, ora Superfly.

0: tira ancora dopo quanti anni? Era il 2006, ne sono passati tanti, ma World Hold On c'ha ancora quel tiro veramente che funziona. E ve lo confesso, stavamo ballando sulle sedie qui in studio, nello studio grande di Ritmo 80. Bob Sinclair, World Hold On, l'ultimo per oggi, ma domani ancora sorprese nel pomeriggio di Ritmo 80 con Sabino Pastore, che sono io, con Davide Ferrarini, ma soprattutto con Ritmo 80, che vi consiglio di continuare a seguire. A domani, ciao!
1: Allo Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su Ritmo 80.

0: con i suoni di ora. Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Disco Fever.
0: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
1: Disco Fever.
0: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

siamo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Propaganda, Duel. Dal 1983, Voyage, Souvenir. Dal 1990, Winnie.

0: Girls, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi è alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango e in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Calcio, Champions League, dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce e si inizia alle 18.45, appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

Checco Corvasce e Daniels Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritorna anche per quest'oggi l'appuntamento con la Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi, come sempre, dall'Elettrocina. Oggi ci occuperemo del mese di settembre del 1976 e cominciamo subito con la posizione numero 3, occupata da John Miles. Il motivo lo conoscete tutti, è quello che si intitola Music.
2: Music was my first love.

motivo dalla durata davvero chilometrica, ma questo non impedì a Music di John Miles di diventare una delle canzoni più forti del mese di settembre del 1976. Ed era Music, l'abbiamo ascoltata alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Hit Parade che continua, andiamo subito alla posizione numero 2, dove incontriamo gli ABBA, il gruppo svedese che ritorna con uno dei suoi più grandi successi, quello che si chiama Fernando.

con Fernando alla posizione numero 2 della nostra riparade, gli ABBA che, pensate un po', di recente hanno addirittura rifiutato un contratto miliardario per tornare on stage con una serie di concerti. Vabbè, forse assolutamente non ne hanno più bisogno. Torniamo invece alla posizione numero 1 della nostra riparade, occupata dal funambolico Afrique Simon. Il motivo è quello che

0: meteora che ha attraversato la metà degli anni 70 con gran successo. Era Freak Simon che con Ramaya si piazza al vertice della nostra Rit Parade, quella relativa al mese di settembre del 1976. Rit Parade che si conclude qui, ma ne torniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 per ricordare, ascoltare, se volete anche ballare, 30 anni di grandissima musica. Un saluto a tutti quanti voi dall'Ele Procida. Ciao, vi aspetto qui.
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio.

80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Bobby Orlando, She Has a Way.

0: dal 1985 Sign System, Stay With Me.
1: Stay with me. Stay with me for ecstatic dreams.
0: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17:30 80 gradi con Marco Greco.
2: Ritmo 80.

0: Eat My Coconut e PM Dawn, Set a Dream for Memory Bliss.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

sbagliando le parole e non le dirò perché non sono per niente radiofoniche, cioè è pieno di parolacce quello che canto in questa canzone e non penso di essere l'unico, non penso di essere l'unico. Ciao, sono Marco Greco, quello che inventa le parole delle canzoni, questo è 80 gradi e beh, quello che rimane di 80 gradi perché abbiamo finito la nostra sequenza musicale, ritorneremo la prossima con altre canzoni da tutte le estati. Rimanete con noi di Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1984, Human League, The Lebanon.

0: dal 1984, Culture Club, Miss Me Blind.
1: I know you miss me, I know you miss me, I know you miss me blind.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 18 e un minuto.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa, con due sconfitte su due incontri, la Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se i nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa. Resta ottimista Max Allegri.
2: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto. Di sistemare la classifica, io credo che nel giro di un mese e mezzo / due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
1: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza, la Roma che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni. Inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce, il via alle 18.45, appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como che riceve il Lipsia. L'approccio dei due tecnici Gasperini e Fabregas.
3: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
4: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
1: Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nello scenario di Piazza del Plebiscito, gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi, resta focalizzato sul campo il capitano Simone Giannelli.
5: Veramente il contesto è unico, è una cosa, non ce lo immaginavamo, cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento. Il fatto di essere protagonisti ci rende orgogliosi.
6: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Ritmo 80, sempre in forma.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
11: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1984, Alison Moyet.

dal 1982, Daddy Hall, Family Man. Dal 1988, Betty Villani, De Nuevo Tu. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbace e

0: ascoltato Limal, Never Ending Story e Freddie Mercury, Love Kills.
1: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: ready?
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Parte un altro Master Check 90 su Ritmo 80, Forever Young, pronta un'altra puntata di quelle che vi aspettano tutti i giorni in versione... No.
5: Come faccio short, invece lunga?
4: In versione short vi aspetta dal lunedì al venerdì Master Check 90, da mezzogiorno e 30 prima di pranzo, come accade ormai.
6: Sembra che la facciuolo, cazzo. Non puoi fare questa piatta così, risotto.
4: Cioè, non gli parte il non, ma il no. Non può, la pelle, la potibile. Non mancio.
7: Mancio.
6: No, ma io cazzo che vai.
4: Beh, comunque, parte il nostro modo di fare sound che vi aspetta, dicevo, tutti i giorni prima di pranzo, ormai lo sapete, da un bel po', da mezzogiorno e 30 in poi, e poi dopo alle 19.30, prima di

2000 adesso arriva Dana Dawson con Three Years Family. Dal 97 Three Years Family, cioè Trina Latham fanno, viene fuori Six Years Family, 12 Years Family, vengono fuori, insomma, i multipli di Orge.

0: Disco Moiraghi featuring Amnesia, dunque in chiusura con Firma Body del 95, Touch Me Baby, Come On I Love You Baby, Firma Body, Touch Me Baby, Come On I Love You Baby, ciao a tutti, è stato bello, Come On I Love You Baby, Firma Body, ciao Dennis, Firma Body, Jack.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: 20.
1: I due minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Amici di Ritmo 80, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Italia divisa in due con nuvole, piogge e temporali nelle regioni centro-settentrionali, temporali che comunque tenderanno ad attenuarsi nelle prossime ore, e il sud che anche oggi ha vissuto una giornata con temperature elevate. Però piano piano nelle regioni meridionali arriveranno nuvole e piogge, già domani ad esempio sulla Campania e sulla Puglia, e sabato nelle ore pomeridiane avremo acquazzoni abbastanza diffusi in gran parte del sud, e a quel punto anche nelle regioni meridionali temperature in diminuzione, da sabato valori nella norma. Nel frattempo invece al centro-nord il tempo tende a migliorare, anche se qualche acquazzone domani sarà ancora possibile sul versante adriatico. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
8: Dall'arena di Ritmo 80 parte il Festival Mar. Oggi tutti i successi dell'estate del 1997 mixati da Davide Ferrarini. Partiamo con il beat basso, con I Believe. Vai.

suona ai Festival Mar. Oggi tutti i dischi più suonati e anche più registrati sulle cassettine dell'estate del 1997. Il prossimo arriva direttamente da Hollywood con Men in Black, Will Smith.

0: dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1997, suonata da Davide Ferrarini.
1: Sì, è vero.
2: È bello, è bravissimo.
1: È vero.

Avete il telefonino? No, poi non lo so che siete belli stretti. Ok, non riuscite a telefonare, però sicuramente riuscirete a ballare, anche se siete stretti, perché la prossima è una hit discoteca. Io direi che in questo momento è veramente la numero uno.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

sono solo canzonette, ma intanto le canzonette che lanciamo noi vanno a finire sulle pagine dei giornali più rappresentativi. Di questa cantante che vi sto per presentare se n'è occupato l'Espresso, addirittura Max di questo mese ha dedicato un grandissimo inserto. Tutto

0: presentare il vincitore, il più canticchiato, il più suonato dai jukebox e dalle radio, il più presente negli stereo delle macchine dell'estate del 1997, con I'll Be Missing You, Puff Daddy!
1: Notorious, they got to

0: Festival Mar torna lunedì alle 20 su Ritmo 80.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: con Cecco Corvace e Dennis Jack. Master Chat 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Master
1: Chat. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.
2: Ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's

Su Ritmo 80, Flight Case, la collezione di vinili di Beppe Martire.

0: se that's not right.
1: Si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si apsa di suonare la tua musica preferita. No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Ritmo 80, basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.
1: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.